0: Ràdio Piratona.
1: Cazzo di pirati.
2: Sono senza cartine, come farò? Ho rotto il bong e pallo, due scimmie sulle spalle, Donkey Kong.

Bad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Ora che ho perso la vista, ci vedo di più.